0: Ana chi c'è? Ci manchi oggi Maharaja, chi c'è? Satta Gurudeva, chi c'è?
1: Srididnare Bhagavan ki jai.